sto con fome, viene dell'once, te imponga, letto, surasco, guaranà, raditi, se non come muito smandioca, mandioca di mais ingorda, sinta un dura, quebra os dente, pode ingrossar as pernas, viu?